Amor dice bel pie, mirando il ciel fermò, dove la fe, che il traditor giurò miserenda giù.